0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.